0: beste Musik aus allen Jahrzehnten. Das ist Neo 1 Musik.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.